0: ma bere alaafia awon ore ma se dada si gbogbo eniyan
1: imoran yi lo n dese ti igboyin lati ikani Diamond 88.7 ilorin
2: iroyin re re lati le ise Diamond FM.